Siamo snemmi da qui, che vorrei smacchiare, smacchiare, scendere, gna, che va tutto cinci. Vatican News, perché le attività del Papa sono notizia. Che viene in smacchiare il Papa. La riforma liturgica si inserta nella tradizione viva dell'Iglesia. Leone 14. Pequeños gestos di bondad e carità possono disarmare grandi conflitti. Vaticano, Vaticano.

0: Siamo stati amici che scrivono su Magda e su Magda le nari in cica di scanci che il programma Runa Shimi Rimana Kangunawa Padre Braulio su Magda e su Magda e a Catione Catione le chi scrivono le Catione su Magda e a Dio si hanno scascina su Magda e su Magda e le chi scamama a Catione Cime Catione Cime Nio Canci Ringin Cisha Awe Cisha che il programma Sion Ricocion che il programma Nia Sukta Sei Sukta di Pactaunci a chiedere come la sua Magda e Nia che puras Que casa que casa catungiche da kishka yukunaliam. Pedro nin saludos, Nelson Alvarado nin saludos, saludos Nelson, Nelson Alvarado, alichisha alichishi nin padre Braulio desde la Guagrión. Su magtaya catungiche da kishka una de 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Rose Rose nin ali alichisha alichishi se magtalia Max Avilés nin saludos padre nin en la comunidad de San Francisco de Cotundo y también para mi abuelita Rosa María Tanguila nin en San Francisco saludos de todos sus nietos ya sukta seye 18 horas de aquí que uno bien alunchi himno nacional ya shamunanga
1: la radio te informa la hora 18 en punto